0: Parlez-vous France.
1: Dove se non saremo tile, se ni sopravvivono a povedale niti, e ne ga volio nella risultata.